0: Vale. Eppure tanto c'è un tempo a tutto. Era mai che tutto non vuoi pure, eppure qua. Era mai che mi stai mettendo un tavolo di acqua, eppure qua, eppure qua. E la cara che qua è quota e gira la mano con il tuo acqua. Eppure sta qua e gli si gira la tua mano. Stavo allora che è tu qui ti pure. Ovo, e pure ta automori, pure tu, ta win, pure ta ui carici, pure no ta tu, ici ta tu cucchiare. Ah, o te mano voto pa che gli con il aura, e tu, e ti pure. Na te pure, e a che te mai ti acque, o tu in oro io di Gesù. E ora mai te mano, ti acque, tano tu i te mano te vai lo to.
1: Amen.
0: A tu pa che o ti iro, a cui mano come ta tu iro tu ti pupu. Dore ho cotto e arro no mani te o pa mi tu. A cato te o pa ni mo ha tu tu arro no mani. E ro ho ie ta pi pi che mak. A ro ho tu tu ku ite kare. A ro ho tu tu ku ite pu. A ro ho tu tu ku pi ti ro tu ku ite ro mo ke tu. E re kare. E che ti dico è un po' taglio io non lo tra morire di sto che ha messo di me dentro e io pure non ti stai pure non mai no pure non mai non ti stavi non ti stai pure non mai non ma tu fa tutto e non ti ha toccato tutto e non è stato lunedì morire ora non ti è notato. Dì da che uè, uà, uà, che io te ara, io te ti ha, io, auro che tu cui te ara, ma tu e me ne tu cui, uà, che me ero, io cui ca, lì di cui, e re ca, e re ca, e re ca, e re ca, e re ca, e re ca, e re ca, e
1: Amen.
0: E su tapulu mi meterangi. Te lo koni e matu i te kandu te kietu iakoe. Te o taringa te ariu i mai ki rungo te rātio uru te te pupung. Te pune ni matu e Jesu. Tāwe a tainu mai e rātu i te mana o tō wairoto. Nā awe oroa mai te kene e te pakari e te maru iru i ke rātu. Ki te tūranga tā rātu e nō nei iru tu te e e pera kato o tara tu i kite rato. Te pure ne mato i isu taturu mai e mato. Mato e to mato tu ar, ta mato rati e pure. Aka kore mai koe ta mato ar. Ke rau koe e mato te ora ta au, a kite mai ke mato e e tapu o ki koe i isu i te ora, i te mato ora. Isu o tā mātou ti e pure ni. Te pure ni mātou no tā mātou ano. Te pure ni mātou no tā mātou o pāmetu. Te iroko ni e te apike pike maki. Pra katoa te o tāni o te edu o te i. Te rawe i tō anon. Pra katoa tō rato o ka pere pere. Te riro ia e Isu e nā ue sia ke rato. Nā pō e pāruru ia rato. E pra katoa e Isu. Awe ino arbe rata. E puri neo e Iesu, o tō tāwini ino e tārātio. Te aka āsinga ai e iai e i tī e pōpū, kiu e tārātio. Tō nā ka pere pere te i te kāle tāna ano. Te riro ai e Iesu e i tāwini ino i tōno ora. E tārā kato e Iesu, i riro ai e vāotara no. Tāna wai ka ere e mana kumoni o te ere i te kuki are. E iso tapu e, ki riro ti e na au, no umu ti a ka koro. No me tōna whemi ka ere e. Ke tau tā mātu i tō tau uru te tau uru tina tika. Aura kai tuku tuku i te reka reka. Aura kai tuku tuku i te puri. Ki roto i aku e iso.
1: Amen.
0: Pera kato e iso. Upuri reo nōku e tōku a ka pere pere e
1: tōku
0: o tōku tāna. Oroa mai te kite e te marirui,